Cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, c

che non fu né tuo novio, né tuo marito, né tuo amante, ma sei tu che master ha querido. E con esso tengo bastante. E non le piojo al cielo che te mande más castigos.